from Pit Changano. Dre itano from Alaza, Dre itano am tele. Zaul befat zaza fasatim brok wat vitan corve. Ola afiam na, dola afiam na. Hano kwa mila da mareza kan sovza. Alamak!